0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what your romance.
1: Responsabilidad social comunicativa es RSC Radio.